signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figlio...

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: cavallina?
1: Chi va là? Son quelli che invitasti a venire.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buona, buona, capisco come gli è.
3: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
0: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi fu-

Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: la sua brava historia.
1: Andiamo al camino.
0: Vemos a fer un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Volando si cista.
1: Via, ne parliamo da qua.
2: Esca da me.
0: Ma vieni presento. Ma che tani domando.
1: Ma questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunge.

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservate il gol, per

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ditatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo.

la vecchia pretendente. Agarra? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito ufficio.

0: decisa la lite, pagare la sposata, orva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
2: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
4: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenere anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?

0: violetto. Se talor qui picchian, guardatevi d'aprire.
1: Ma tocca!
0: Men che ad altri allude.

fine la vita nel puff go hai la sa va e cavò and now for the truly adventurous.

Questi zinobis poltrone. Sento che il contornando angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: visto mai.
1: Orgon, tu qui che fai? Vieni meco a pugliar, vieni all'invito.
0: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavaliere, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: credi chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te.
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua scusa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birbante.
1: E tu

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fi grappello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.